0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Mosca e poi a Kiev hanno una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha dichiarato alla vigilia della missione il presidente USA Donald Trump. Parlo con Putin, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, ha poi assicurato il tycoon. Ma intanto la Russia bombarda la sede dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev. Il raid ha provocato alcuni feriti e danneggiato anche la cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso un'immediata e proporzionata risposta militare. Non ho mollato e non mollerò mai, assicura Giorgia Meloni da Bari, dove ha festeggiato il record di longevità del suo governo. La stabilità è la nostra prima riforma. Con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha affermato la premier dal palco. Meloni festeggia, gli italiani no, è il commento unanime delle opposizioni che invitano il governo a occuparsi di veri problemi. E il taglio delle accise sul gasolio sarà prorogato di 5 giorni, fino a giovedì 10 settembre compreso, è quanto ha deciso l'esecutivo per fronteggiare il caro carburanti. La misura ponte finanziata attraverso 60 milioni circa di extragettito IVA, in attesa che un consiglio dei ministri la prossima settimana vari misure selettive e non più destinate a tutti gli automobilisti. L'ILVA non è ancora spenta, ma l'indotto già si ferma. L'AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie le imprese satelliti del siderurgico di Taranto, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2.500 unità. Il calcio, poker del Como amarassi con il Genoa nella gara che ha aperto la terza di Serie A. I lariani di Fabregas vincono 4-1 in rimonta e per una notte salgono in testa alla classifica con 7 punti. Terzo KO di fila per la squadra di De Rossi. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino. Alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita a San Siro il Napoli. In serata all'Olimpico la lanciatissima Roma di Gasperini riceve l'Atalanta. Ed è tutto, un buon ascolto.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Rinviato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo in un post sui social, l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto e poi ricoverato in un ospedale dell'Avana. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con arrivo a Roma nel pomeriggio di domani. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti, ha scritto l'associazione. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi a Mosca e poi a Kiev, hanno una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha dichiarato alla vigilia della missione il presidente USA Donald Trump. Parlo con Putin, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, ha poi assicurato il tycoon, ma intanto la Russia bombarda la sede dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev. Il raid ha provocato alcuni feriti e danneggiato anche la cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso un'immediata e proporzionata risposta militare. Non ho mollato e non mollerò mai, assicura Giorgia Meloni da Bari, dove ha festeggiato il record di longevità del suo governo. La stabilità è la nostra prima riforma. Con la nuova legge elettorale stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha affermato la premier dal palco. Meloni festeggia, gli italiani no, è il commento unanime delle opposizioni che invitano il governo a occuparsi di veri problemi. Il taglio delle accise sul gasolio sarà prorogato di 5 giorni fino a giovedì 10 settembre compreso, è quanto ha deciso l'esecutivo per fronteggiare il caro carburanti. La misura ponte finanziata attraverso 60 milioni circa di extragettito IVA, in attesa che un Consiglio dei Ministri la prossima settimana vari provvedimenti selettivi e non più destinati a tutti gli automobilisti. Il calcio, poker del Como a Marassi con il Genoa nella gara che ha aperto la terza di Serie A. I lariani di Fabregas vincono 4-1 in rimonta e per una notte salgono in testa alla classifica con 7 punti, terzo KO di fila per la squadra di De Rossi. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino. Alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro. In serata all'Olimpico la lanciatissima Roma di Gasperini riceve l'Atalanta. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. BioVet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Rinviato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo in un post sui social, l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto e poi ricoverato in un ospedale dell'Avana. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con arrivo a Roma nel pomeriggio di domani. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, ha scritto l'associazione. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi a Mosca e poi a Kiev, hanno una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha dichiarato alla vigilia della missione il presidente USA Donald Trump. Parlo con Putin, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, ha poi assicurato il tycoon. Ma intanto la Russia bombarda la sede dei servizi di sicurezza ucraini a Kiev. Il raid ha provocato alcuni feriti e danneggiato anche la cattedrale di Santa Sofia, patrimonio UNESCO. Il presidente Zelensky ha promesso un'immediata e proporzionata risposta militare. Non ho mollato e non mollerò mai, assicura Giorgia Meloni da Bari, dove ha festeggiato il record di longevità del suo governo. La stabilità è la nostra prima riforma. Con la nuova legge elettorale stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha affermato la premier dal palco. Meloni festeggia, gli italiani no, è il commento unanime delle opposizioni che invitano il governo a occuparsi di veri problemi. Il taglio delle accise sul gasolio sarà prorogato di 5 giorni fino a giovedì 10 settembre compreso, è quanto ha deciso l'esecutivo per fronteggiare il caro carburanti. La misura ponte finanziata attraverso 60 milioni circa di extragettito IVA, in attesa che un consiglio dei ministri la prossima settimana vari provvedimenti selettivi e non più destinati a tutti gli automobilisti. Il calcio, poker del Como a Marassi con il Genoa nella gara che ha aperto la terza di Serie A. I lariani di Fabregas vincono 4-1 in rimonta e per una notte salgono in testa alla classifica con 7 punti, terzo KO di fila per la squadra di De Rossi. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino. Alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro. In serata all'Olimpico la lanciatissima Roma di Gasperini riceve l'Atalanta. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa un chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, seconda e penultima giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como. Oggi in programma l'atteso incontro dal titolo Il progetto europeo tra integrazione e sovranità. Il punto di vista italiano con Roberto Vannacci e Mario Monti. Orgoglioso di essere qui, serve un'Europa diversa, ha dichiarato al suo arrivo a Villa d'Este il leader di Futuro Nazionale. Con Meloni un accordo è possibile, ma non farò la ruota di scorta, ha avvertito l'ex generale. Rinviato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da un malore lo scorso 28 agosto e poi ricoverato in un ospedale dell'Avana. La partenza dall'isola caraibica con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con arrivo a Roma nel pomeriggio di domani. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Mosca e poi a Kiev hanno una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha dichiarato alla vigilia della missione il presidente USA Donald Trump. Parlo con Putin, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, ha poi assicurato il tycoon. Esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg nel Golfo Persico di fronte alle coste iraniane. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico, forse americano. Non si segnalano vittime. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran. Se non sarà intelligente, rischia di ritrovarsi con uno stretto di Hormuz non più necessario. Voltiamo pagina al calcio. Dopo il successo 4-1 del Como a Marassi con il Genoa, oggi altre tre gare della terza di Serie A. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro, in serata all'Olimpico Roma-Atalanta. Anche il tennis, Flavio Cobolli e Luciano Darderi a caccia del terzo turno agli US Open. Il romano affronta il belga Blocks, l'italo-argentino se la vede con la wildcard australiana Dan Sweeney, grande sorpresa del torneo che nel turno precedente ha eliminato Lorenzo Musetti. Ed è tutto, buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: 1.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: È mezzogiorno.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione, seconda e penultima giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como. Oggi in programma l'atteso incontro dal titolo Il progetto europeo tra integrazione e sovranità. Il punto di vista italiano con Roberto Vannacci e Mario Monti. Orgoglioso di essere qui, serve un'Europa diversa, ha dichiarato al suo arrivo a Villa d'Este il leader di Futuro Nazionale. Con Meloni un accordo è possibile, ma non farò la ruota di scorta, ha avvertito l'ex generale. Rinviato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da un malore lo scorso 28 agosto e poi ricoverato in un ospedale dell'Avana. La partenza dall'isola caraibica con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con arrivo a Roma nel pomeriggio di domani. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Mosca e poi a Kiev hanno una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha dichiarato alla vigilia della missione il presidente USA Donald Trump. Parlo con Putin, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, ha poi assicurato il tycoon. Esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg nel Golfo Persico di fronte alle coste iraniane. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico, forse americano. Non si segnalano vittime. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran. Se non sarà intelligente, rischia di ritrovarsi con uno stretto di Hormuz non più necessario. Voltiamo pagina al calcio. Dopo il successo 4-1 del Como a Marassi con il Genoa, oggi altre tre gare della terza di Serie A. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino. Alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro. In serata all'Olimpico Roma-Atalanta. Anche il tennis, Flavio Cobolli e Luciano Darderi a caccia del terzo turno agli US Open. Il romano affronta il belga Blocks, l'italo-argentino se la vede con la wildcard australiana Dan Sweeney, grande sorpresa del torneo che nel turno precedente ha eliminato Lorenzo Musetti. Ed è tutto, buon ascolto.
4: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, seconda e penultima giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como. Oggi in programma l'atteso incontro dal titolo Il progetto europeo tra integrazione e sovranità. Il punto di vista italiano con Roberto Vannacci e Mario Monti. Orgoglioso di essere qui, serve un'Europa diversa, ha dichiarato al suo arrivo a Villa d'Este il leader di Futuro Nazionale. Con Meloni un accordo è possibile, ma non farò la ruota di scorta, ha avvertito l'ex generale. Rinviato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da un malore lo scorso 28 agosto e poi ricoverato in un ospedale dell'Avana. La partenza dall'isola caraibica con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con arrivo a Roma nel pomeriggio di domani. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Mosca e poi a Kiev hanno una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha dichiarato alla vigilia della missione il presidente USA Donald Trump. Parlo con Putin, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO, ha poi assicurato il tycoon. Esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg nel Golfo Persico di fronte alle coste iraniane. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico, forse americano. Non si segnalano vittime. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran. Se non sarà intelligente, rischia di ritrovarsi con uno stretto di Hormuz non più necessario. Voltiamo pagina al calcio. Dopo il successo 4-1 del Como a Marassi con il Genoa, oggi altre tre gare della terza di Serie A. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro, in serata all'Olimpico Roma-Atalanta. Anche il tennis, Flavio Cobolli e Luciano Darderi a caccia del terzo turno agli US Open. Il romano affronta il belga Blocks, l'italo-argentino se la vede con la wildcard australiana Dan Sweeney, grande sorpresa del torneo che nel turno precedente ha eliminato Lorenzo Musetti. Ed è tutto, buon ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione, Roberto Vannacci, arrivato a sorpresa ieri con un giorno d'anticipo al forum di Cernobbio. Oggi ha partecipato a un confronto con l'ex premier Mario Monti. Nell'Unione Europea manca una visione strategica e campione delle regole. Qual è la coerenza strategica nel finanziare la resistenza ucraina? Ha detto il leader di Futuro Nazionale. Noi vogliamo che sia un futuro in Europa migliore per tutti, anche per i cittadini che oltre al benessere economico devono vivere in un ambiente sicuro e sereno per le famiglie, ha aggiunto il generale. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha affermato il professore rivolto a Vannacci. Inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca per discutere con il Cremlino una via d'uscita al conflitto in Ucraina. Sono stati accolti in aeroporto da un rappresentante del presidente russo Vladimir Putin. Durante la notte sono stati attacchi russi dimostrativi contro i nostri aeroporti a Kiev e Boryspil, dove potrebbero arrivare i due funzionari statunitensi, denuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Slitta data da destinarsi il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle, era atteso per oggi in Italia, ma come comunicato con un messaggio sui social, il rientro è stato rinviato. Secondo quanto si apprende, Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento chirurgico ha causato lo slittamento del rientro in Italia. Fabrizio Corona ha denunciato di aver subito minacce da parte di due giovani amici del figlio Carlos, che gli hanno chiesto 500 euro, altrimenti avrebbero fatto del male al ragazzo. L'ex fotografo dei VIP si è presentato con i poliziotti nel luogo stabilito per consegnare i soldi in zona Città Studi. Quando è sceso dall'auto, uno dei due ragazzi, 20 anni, armato di catena, ha sfondato il lunotto posteriore dell'auto. A quel punto sono intervenuti gli agenti che lo hanno fermato. Il calcio, dopo il successo 4-1 del Como a Marassi con il Genoa, oggi altre tre gare della terza giornata di Serie A. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino, alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro, in serata all'Olimpico Roma-Atalanta, domani sera alle 20.45 l'altra sfida di cartello tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium. È tutto, grazie per l'ascolto.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Catch me on the last flight to LA. Trying to see things without your face. Listen to the playlist that I made for you.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione. Mario Monti critica duramente Roberto Vannacci durante il confronto col generale al forum di Cernobbio. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione. Trovo in lei la ricostituzione non del Partito Nazionale Fascista, ma dello spirito del fascismo. Più o meno si dichiara la superiorità della razza italiana, ha affermato l'ex premier. Sono sue personali convinzioni che non corrispondono alla realtà, anzi tutt'altro. Noi siamo un partito che guarda al futuro, la replica del leader di Futuro Nazionale. Il rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono mentre accoglie gli inviati speciali del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner al momento del loro arrivo all'aeroporto di Mosca. Benvenuti a Mosca, operatore di pace, scrive Dmitriev sui social. Witkoff e Kushner sono in Russia per discutere col Cremlino una via d'uscita al conflitto in Ucraina e dovrebbero vedere proprio Putin. Il presidente russo ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per 3 giorni. Slitta data da destinarsi il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato sull'isola caraibica dal 28 agosto dopo un malore. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle era atteso per oggi in Italia, ma come comunicato con un messaggio sui social dall'associazione Schierarsi, il rientro è stato rinviato. Secondo quanto si apprende, Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento ha causato lo slittamento del rientro in Italia. Le sue condizioni sarebbero peggiorate durante il trasporto in ambulanza verso l'aeroporto ed è stato quindi deciso di riportarlo in ospedale a L'Avana per operarlo. Sequestrati il revolver utilizzato per omicidio e suicidio, una decina di messaggi scritti per spiegare il gesto. Continuano le indagini a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove Daniele Baruzzo, 59 anni, nella notte tra il 2 e 3 settembre, ha sparato alla moglie Paola Siri, 60 anni, e al figlio Mattia, 14, uccidendoli prima di togliersi la vita. Da quanto emerso, il figlio sarebbe stato colpito nel sonno subito dopo Baruzzo avrebbe sparato la moglie. Agli US Open oggi si conclude il terzo turno con Flavio Cobolli e Luciano Darder impegnati nei rispettivi match con Alexander Blocks e Dane Sweeney alle 18.30 e alle 20. Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio hanno sconfitto 6-3-7-5 Kentin Alice e Pierre-Hugues Herbert al primo turno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'appuntamento con lo sport, alla Formula 1, George Russell su Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di prove libere a Monza nel Gran Premio d'Italia. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc nel pomeriggio le qualifiche. Il calcio dopo il successo 4-1 del Como Amarassi con il Genoa, oggi altre tre gare della terza di Serie A. Il sabato di campionato si apre alle 15 con Fiorentina-Torino. Alle 18 il primo big match di giornata con l'Inter che ospita il Napoli a San Siro. In serata all'Olimpico Roma-Atalanta. Gasperini recupera Dybala che però dovrebbe partire dalla panchina. Il Real Madrid di Mourinho, che martedì ospiterà l'Inter al Bernabeu nel primo turno della fase a gironi di Champions League, ha subito la sua prima sconfitta stagionale in trasferta a Siviglia con il Betis che si è imposto 1-0 nella partita d'apertura della quarta giornata della Liga. Kylian Mbappé ha sbagliato un rigore nel recupero. In Ligue 1 cade il Paris Saint-Germain, battuto 2-1 al Parco dei Principi dal Monaco. Per i campioni d'Europa solo 2 punti in 3 partite. Il tennis a New York, oggi in campo gli ultimi 2 azzurri ancora in corsa allo US Open. Flavio Coboglia caccia del terzo turno contro il belga Blocks. Luciano Dardi riaffronta la wild card australiana Dan Sweeney, grande sorpresa del torneo che nel turno precedente ha eliminato Lorenzo Musetti. Nel doppio buona la prima per Bolelli Vavassori. La pallavolo a Istanbul oggi le 2 semifinali degli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco che affrontano la Polonia a caccia di uno storico triplete dopo aver vinto il titolo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 e il Mondiale nel 2025. Ora la possibilità di andare in finale agli europei e di centrare anche il trionfo continentale. Nell'altra semifinale la Turchia padrona di casa se la vedrà con la Serbia. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Pievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Pievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.

Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte di oggi, in concomitanza con i colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati a Mosca per rilanciare i negoziati sulla guerra in Ucraina. La visita avviene dopo l'intensificarsi degli attacchi aerei di Kiev e Mosca. Witkoff e Kushner, accolti dall'emissario russo Kirill Dmitriev, incontreranno Putin e domani sono attesi a Kiev da Volodymyr Zelensky. Gli sforzi diplomatici americani hanno perso slancio negli ultimi mesi e Putin aveva definito i negoziati in parte congelati. Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dal 28 agosto dopo un malore, è stato operato all'ospedale de La Habana, facendo slittare il rientro in Italia previsto per oggi. Le sue condizioni sarebbero peggiorate durante il trasferimento in ambulanza verso l'aeroporto, rendendo necessario il ritorno in ospedale e l'intervento chirurgico. Nei giorni scorsi, 2 medici del Policlinico Gemelli avevano raggiunto Cuba per affiancare i sanitari locali. L'associazione Schierarsi ha chiesto prudenza e discrezione sulle informazioni, mentre non è ancora stata fissata una nuova data per il rientro. Al forum di Cernobbio Roberto Vannacci ha confermato la collocazione a destra di Futuro Nazionale, escludendo però che il partito possa diventare una ruota di scorta del centrodestra. Il generale, che ha dialogato con l'ex premier Mario Monti, ha indicato la possibilità di un confronto politico con Giorgia Meloni. A Villa d'Este è presente anche Jordan Bardella, esponente del Rassemblement National, che ha definito Matteo Salvini il riferimento della propria lealtà e Giorgia Meloni una figura di stabilità per l'Italia e l'Europa. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar, che non correrà altre gare dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro dalla Vuelta di Spagna. Il campione sloveno intanto ha rinnovato il contratto con il team Emirates fino al 2032, definendo la squadra la propria casa e il luogo ideale per inseguire i prossimi obiettivi. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Acceso confronto al forum di Cernobbio tra il generale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti, Vannacci ha criticato l'Unione Europea accusandola di essere priva di una visione strategica e sostenendo la necessità di un'Europa più sicura e attenta al benessere dei cittadini. Monti ha accusato il programma di futuro nazionale di contenere posizioni a suo giudizio incompatibili con la Costituzione e riconducibili allo spirito del fascismo. Vannacci ha respinto le accuse definendo quelle espresse da Monti convinzioni personali non corrispondenti alla realtà. Fabrizio Corona ha denunciato alla questura di Milano di essere stato intimidito da due giovani, amici del figlio Carlos, che gli avrebbero chiesto 500 euro minacciando di fare del male al ragazzo. Corona ha mostrato agli agenti le chat con le richieste e insieme alla polizia ha raggiunto il luogo concordato per la consegna del denaro. Uno dei due giovani, ventenne e armato di una catena, avrebbe sfondato il lunotto della Range Rover di Corona, venendo poi fermato dagli agenti e indagato a piede libero per tentare estorsione e danneggiamento aggravato, identificato anche il complice. Formula 1, a sorpresa, Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Italia. Sul tracciato di Monza, il francese dell'Alpine, alla prima pole in carriera, ha chiuso davanti alla Mercedes di George Russell e alla Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila anche l'altra rossa di Lewis Hamilton. Settimo, il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che però partirà in fondo allo schieramento, avendo sostituito il quinto motore sulla sua Mercedes rispetto ai quattro consentiti dal regolamento. La gara domani alle 15. Il calcio prosegue la crisi della Fiorentina. I viola incassano la terza sconfitta su tre in Serie A, perdendo 2-1 in casa al Franchi contro il Torino, che ottiene i suoi primi punti in campionato. La gara si risolve nella ripresa. Pellegrino al secondo sblocca il risultato. Il nuovo acquisto granata Mandragora, ex viola, pareggia i conti al 28esimo. Nel finale, al 37esimo, Adams firma il gol vittoria che alleggerisce la posizione di Abate mentre inguaia la panchina di Grosso. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno riferito di aver colpito 3 petrolieri iraniane dopo una serie di attacchi missilistici contro una porta aerea e un cacciatorpediniere della Marina, senza feriti tra il personale americano. Secondo Washington, 2 navi sono state messe fuori uso e una terza, vuota, è stata distrutta perché è ritenuta parte di una rete di finanziamento della Guardia Rivoluzionaria iraniana. I Pasdaran hanno invece annunciato l'uccisione di 2 persone considerate legate a un gruppo affiliato a Stati Uniti e Israele. Intanto l'Egitto ha chiesto a Washington e Teheran di tornare al negoziato. I genitori della cosiddetta famiglia del Bosco hanno annunciato il ricorso contro il decreto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che prevede il graduale rientro dei 3 figli allontanati 10 mesi fa ma con la permanenza in una casa famiglia. Catherine Birmingham e Nathan Trevelyan hanno espresso preoccupazione per la salute e il benessere dei bambini, sostenendo che le indicazioni dei medici per un loro immediato ritorno a casa non siano state considerate. La coppia contesta anche l'iscrizione dei figli alla scuola pubblica, rivendicando il diritto all'istruzione domiciliare. Grave incidente al termine della 4ª prova della giornata del Rally 1000 Miglia. A Bione, nel Bresciano, un'auto è uscita dal tracciato e ha investito uno spettatore. L'uomo, Francesco De Pasquale, è morto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri per ricostruire la dinamica. In chiusura la Formula 1, Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Italia. Sul tracciato di Monza, il francese dell'Alpine, alla prima pole in carriera e che qui trionfò nel 2020, ha chiuso davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Oscar Piastri a rischio penalizzazione. Ferrari quarta e quinta rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 7º il leader del mondiale Kimi Antonelli, che però partirà in fondo allo schieramento avendo sostituito il 5º motore della sua Mercedes. La gara domani alle 15. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti hanno riferito di aver colpito 3 petrolieri iraniani dopo una serie di attacchi missilistici contro una portaerei e un cacciatorpediniere della Marina, senza feriti tra il personale americano. Secondo Washington, 2 navi sono state messe fuori uso e una terza, vuota, è stata distrutta perché è ritenuta parte di una rete di finanziamento della Guardia Rivoluzionaria iraniana. I Pasdaran hanno invece annunciato l'uccisione di 2 persone considerate legate a un gruppo affiliato a Stati Uniti e Israele. Intanto l'Egitto ha chiesto a Washington e Teheran di tornare al negoziato. I genitori della cosiddetta famiglia del Bosco hanno annunciato il ricorso contro il decreto del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che prevede il graduale rientro dei 3 figli allontanati 10 mesi fa, ma con la permanenza in una casa famiglia. Catherine Birmingham e Nathan Trevelyan hanno espresso preoccupazione per la salute e il benessere dei bambini, sostenendo che le indicazioni dei medici per un loro immediato ritorno a casa non siano state considerate. La coppia contesta anche l'iscrizione dei figli alla scuola pubblica, rivendicando il diritto all'istruzione domiciliare. Grave incidente al termine della 4ª prova della giornata del Rally 1000 Miglia. A Bione, nel Bresciano, un'auto è uscita dal tracciato e ha investito uno spettatore. L'uomo, Francesco De Pasquale, è morto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri per ricostruire la dinamica. In chiusura la Formula 1, Pierre Gasly ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Italia. Sul tracciato di Monza, il francese dell'Alpine, alla prima pole in carriera e che qui trionfò nel 2020, ha chiuso davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Oscar Piastri a rischio penalizzazione. Ferrari quarta e quinta rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Settimo il leader del mondiale Kimi Antonelli, che però partirà in fondo allo schieramento avendo sostituito il quinto motore della sua Mercedes. La gara domani alle 15. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Hey y'all, what's up, what's up, what's up? This is your brother, Johan from Salty. Yeah! This is a new song. I'd like to sing that to you, so listen carefully. Shake your booty. Shake those hands. Come

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

specialisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

drop again.